0: Paris sur une seule radio.
1: Era jali jali noue akuluna kan we mento lowa ya wewe emina kabu do binwe ise we khosu nwaboro jali jali noue akuluna kan we mento lowa ya wewe emina kabu do binwe ise we khosu akuluna che na che ni kendo di sima boda mi ome bakuno ajano cheru yuchin akuno do yuchin akuno aja